di 08 11 10 96 8 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI_Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, so make sure kamu download di Play Store, App Store kamu, teman Po2. Langsung aja, this is Lisa Anima with Lisa Beth and ciao.

0: di chart kita di weekly top 20 with So Easy to Fall in Love di posisi 19.
1: You better check this song on 19.